tavole in affitto, le tue rondini di guardia sopra il tetto, con il tuo Francesca Nero.